via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro.

Waka Troya, Waka Ntanka, Gena Gut, che manca, ma perché mi faccia smorta?

tedesche a sbaglia strada, e fra cui oltre con la spada, stacatenta, o a cantanca, stacatenta e giacca ple, che te se te il diu da tit, ma fa che finché la falso. Alzo Dio, lor l'ancupà, che domande scusa, a passa fus, per paura che il che scappa, la te è inciù da una cruz. Ma cantanca me, sun che, piut, in cima sta montagna,

giù dove finisce il fiume, ballavo giù in fondo, sulla riva di nessuno, ho visto il cielo diventare più scuro, e il vento che parlava con la stessa voce di un